Questo sarebbe il bello, quando parlo di questo fatemi in barca per te, ora per il mio padre. Quando ho detto Grazie a tutti.